sud tra San Cesario e Monte Porzio Catone in verso il grande raccordo anulare. Qualcuno si domanderà: quando ci dai una buona notizia? E non ne abbiamo, il traffico è regolare un po' ovunque, abbiamo questi incidenti che hanno comunque creato difficoltà. Il problema si supera se uscite, riuscite ad uscire allo svincolo di San Cesario e percorrere la statale 6 Casilina per arrivare fino al grande raccordo anulare. Quante volte diciamo, insomma, cercate di essere educati alla guida, seguite le regole del codice della strada, e se capite che c'è qualcuno che evidentemente non le segue, ecco, quel tizio meglio lasciarlo andare per la sua strada e magari dargli strada, concedergli appunto la possibilità di superarvi, perché insomma quelli poco intelligenti è meglio vederli allontanare e non averli alle spalle. È successo un fatto gravissimo per una mancata precedenza. Qualche volta può capitare, no? C'è uno stop o bisogna dare la precedenza, uno arriva, no, troppo allegro e diceva: ma tanto non c'è nessuno, passa. Poi magari si accorge che, no, c'è qualcuno, il tizio ha frenato, no? Uno chiede scusa alzando la manina, perché insomma non siamo infallibili, anche alla guida con tutta la concentrazione del mondo possiamo fare dei piccoli errori. Ecco, una mancata concessione appunto di una semplicissima precedenza è costata un accoltellamento. Un 17enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Bergamo dopo essere stato accoltellato ad una gamba da un automobilista. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calco, in provincia di Lecco. Nella notte l'aggressore, un italiano di 27 anni, si è presentato spontaneamente ai carabinieri, che lo hanno arrestato per tentato omicidio. A far scattare la violenza, secondo una prima ricostruzione dei militari dell'arma, sarebbe stata appunto questa mancata precedenza tra il 17enne che viaggiava a bordo di un ciclomotore e il 27enne che era alla guida di un'utilitaria. Dopo l'accoltellamento l'autista della vettura è fuggito, poi si è costituito. Pensate soltanto il rischio che ha corso il 17enne con questa coltellata e le conseguenze per questo 27enne, che evidentemente non ha tutte le rotelle a posto, e insomma è stato arrestato con l'accusa, ripeto, di tentato

Claudio Baglioni, queste le sue notti, notti in viaggio su Raizo Radio. Mezz'ora è passata dopo le 22, si giocano gli ultimi minuti della partita tra Pisa e Lecce. Il Pisa cerca di recuperare lo svantaggio, il svantaggio d'un gol alla fine di questa partita. Naturalmente ci sarà il tempo di recupero che concederà l'arbitro, però insomma ci prova, ma la difesa del Lecce è particolarmente attenta. Andiamo in Sicilia per un incidente sulla statale 113 settentrionale Sicula, accaduto da poco all'altezza di Campofelice di Roccella e verso Trapani. Registriamo i rallentamenti. Rallentamenti che troviamo anche sulla statale 16 Adriatica all'altezza della variante di San Severo in direzione sud per un veicolo in avaria, e sulla via Aurelia restano code all'altezza di Malagrotta per un incidente quasi del tutto risolto. Segnalate queste code in direzione Roma. E poi abbiamo sulla 25 la soluzione dell'incidente che abbiamo segnalato tra Magliano di Marzi e il bivio per la 24 al chilometro 75. Attenti ancora alla notizia che riguarda la situazione della diramazione Roma Sud, traffico ancora bloccato per questo incidente con due vetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata. Sono tra la corsia di sorpasso e quella di marcia, e il consiglio è quello di uscire a San Cesario, percorrere la statale 6 Casilina, rientrare sul grande raccordo anulare di Roma. E poi abbiamo una notizia che ci porta nuovamente a parlare della situazione di quei treni bloccati in Abruzzo. I vigili del fuoco, questa è un'agenzia battuta pochi secondi fa, i vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 in questo intervento sulla linea ferroviaria adriatica all'altezza di Monte Silvano per un treno Freccia Rossa bloccato con 125 passeggeri a bordo. Al lavoro ci sono i tecnici di RFI per il ripristino della linea. I passeggeri chiusi all'interno del treno stanno tutti bene. Secondo le prime informazioni, un treno precedente avrebbe tranciato i cavi elettrici e per questo motivo si stanno registrando dei ritardi importanti, e questo in particolare, questo Freccia Rossa, è ancora bloccato.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia e questa superstar. Intanto la coda diventa una coda lunga 2 chilometri, quella che è sulla tramazione Roma Sud. Abbiamo tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso nord, verso il raccordo anulare. Il traffico è ancora bloccato. Intanto si ritorna a parlare di Formula 1 dopo una lunga pausa per motivi ovviamente di sicurezza. Non si sono corse gli ultimi gran premi che erano previsti in Medio Oriente e un'ANSA battuta da poco ci informa che le prime e uniche prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Miami, nel segno della Ferrari, perché si è presentata con diversi aggiornamenti la rossa, tra cui l'ala rotante chiamata Macarena. Già questo ci fa immaginare movimenti importanti. E insomma, le Ferrari sono state particolarmente efficaci. A segnare il miglior tempo è stato Charles Leclerc davanti alla Red Bull di Verstappen e alla McLaren di Oscar Piastri, quarta. L'altra rossa di Lewis Hamilton, che ha preceduto le Mercedes di Antonelli, che è leader del mondiale, e di George Russell, e soltanto settimo il campione del mondo in carica, Lando Norris. Ma a proposito di grandi campioni, oggi ricorre un anniversario importante e doloroso. Il 1 maggio del 1994 moriva un mito della Formula 1, Ayrton Senna. Sono passati 32 anni da quella maledetta domenica di primavera, quando sul circuito di Imola si correva il Gran Premio di San Marino. Questa leggenda brasiliana perse la vita a soli 34 anni a seguito di un drammatico incidente con la sua Williams alla curva del tamburello.

verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista, se prima ogni tanto riposare, perché anche a me non ti puoi paragonare. Tu sei un

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. Nuova tensione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Donald Trump annuncia dazi al 25% su auto e camion, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Nessuna tariffa invece per i veicoli prodotti in America. Dure le reazioni per il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento. La mossa è inaccettabile e rende Washington un partner inaffidabile. La Commissione, riferisce un portavoce, valuta contromisure e definisce ingiustificata la decisione della Casa Bianca. Primo maggio, una giornata dedicata a chi ogni giorno sostiene il paese con impegno e dignità. Così la premier Meloni in un messaggio sui social, dove rivendica gli interventi su salari e lavoro, dal taglio del cuneo agli incentivi all'occupazione fino alla sicurezza. A Monza il pranzo con i ragazzi di Pizza Out, dove lavorano persone affette da autismo. In tutta Italia le manifestazioni dei sindacati. L'UGL ha organizzato 4 iniziative a Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. A Marghera la manifestazione unitaria di CGL, CISL e UIL sotto lo slogan "Lavoro dignitoso nell'era dell'intelligenza artificiale". Sul palco gli interventi su salari, contratti e sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri. Questo è il suo appello.
2: Siamo organizzazioni diverse, abbiamo sensibilità diverse e ci rispettiamo anche quando litighiamo e non la pensiamo allo stesso modo. Con Maurizio, con Daniela, facendo gli accordi, dimostrando a questo paese che quando il sindacato è unito non ce n'è per nessuno.
1: La cronaca con l'inchiesta sugli spari al corteo del 25 aprile a Roma, ai domiciliari il 21enne Eitan Bondi, la decisione del GIP dopo la convalida del fermo. L'accusa è stata derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate con premeditazione. Il giovane ha ammesso: gesto deplorevole, me ne vergogno, escludendo moventi politici e legami con la brigata ebraica. Il delitto di Garlasco, attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
3: Con l'invito a comparire per Andrea Sempio, atteso mercoledì in procura a Pavia, dopo mesi di indiscrezioni prendono forma le accuse della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il movente, il rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale, motivi abietti, scrivono i PM pavesi. La presunta dinamica, un'aggressione violentissima in più fasi con la vittima colpita almeno 12 volte alla testa, per questo è contestata l'aggravante della crudeltà. Nel nuovo capo di imputazione, non più in concorso, si legge che dopo una iniziale colluttazione Sempio avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente facendola cadere a terra, poi l'avrebbe trascinata verso la porta della cantina e lungo le scale continuando a infierire fino a ucciderla. In passato i giudici erano certi che il killer non fosse sceso oltre i primi gradini. A sostegno di questa tesi la procura di Pavia porterà l'analisi delle tracce di sangue sulle pareti in fondo alla scala. Sempio davanti ai PM dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma continua a difendersi escludendo ogni rapporto tra lui e Chiara, mentre per Alberto Stasi si riaccende la speranza di una revisione del processo. Per la famiglia Poggi è un'ipotesi irreale che sembra costruita tavolino senza tener conto dei fatti già noti.
4: Simone Gorla, GR1.
1: Possono tornare a casa gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate precauzionalmente dalle proprie residenze la scorsa notte per il maxi incendio boschivo tra le province di Pisa e Lucca nei pressi del Monte Faeta. Il rogo ha incenerito 710 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Per il sindaco di San Giuliano Terme la situazione non è ancora tornata completamente alla normalità, ma sta migliorando. La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica è sospesa in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla rete elettrica. I vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 a Monte Silvano per sbloccare un treno Frecciarossa. I 125 passeggeri a bordo, chiusi all'interno del convoglio, stanno tutti bene. Secondo le prime informazioni, un convoglio precedente avrebbe tranciato i cavi elettrici. Si registrano ritardi, sospesi 3 treni che collegano il nord Italia con la Puglia. Scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo dedica la fase finale della vita di Totò il suo ultimo libro, Cosa sono le nuvole? Lo abbiamo intervistato.
5: Ah papà, a me mi sa che la vita non è niente.
6: Beh certo, la morte è tanto.
7: Gli ultimi anni di Totò sono tristi, malinconici per quest'uomo che ha fatto ridere tutta Italia e raccontano un viale del tramonto di un grandissimo personaggio.
8: Francesco Piccolo ripercorre gli ultimi anni della vita di Totò, funestati dalla cecità quasi completa. Eppure Piccolo, lei racconta il miracolo che si compie per Totò appena sente il ciak del regista.
7: Sì, è stato davvero un miracolo e lo diceva anche lui, che in qualche modo gli succedeva come se fosse una cosa naturale. Lui diceva: è come se ci vedesse quando parte il Jack, e questo è dimostrato da tutti i film che ha fatto, e ha fatto ignorare a molti che lui era quasi completamente cieco.
8: Totò ebbe 3 funerali con un'incredibile partecipazione popolare. La cuoca di casa di Curtis aveva predetto che sarebbe stato così fra gli scongiuri di Totò.
7: Eh sì, e lui aveva risposto: è così, perché le persone vengono riconosciute soltanto quando muoiono. È l'unico momento in cui Totò intuisce che questa cosa avverrà per lui, perché in realtà lui pensava che con la sua morte sarebbe stato dimenticato proprio perché aveva fatto troppi film inutili.
8: Paola D'Angelo, GR1.
1: Il prossimo GR1 è a mezzanotte, adesso la musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio. Spero che

Radiohead ci hanno accolti dopo il GR1 delle 23 con questa Kammapolis. 11 minuti dopo le 23 è risolto finalmente l'incidente sulla diramazione Roma Sud. La coda infatti passa da 2 km di lunghezza ad un solo chilometro, tende naturalmente a diminuire. Speriamo di darvi presto la notizia della fine delle code tra San Cesario e Monte Porzio Catone in direzione del grande raccordo anulare. Ed è risolto anche l'incidente sull'Aurelia all'altezza di Malagrotta, terminate le code in direzione Roma. Invece questa agenzia battuta poco fa ci in qualche modo costringe a riflettere sui nostri tempi e sulle varie culture. La polizia di Stato di Taranto ha tratto in arresto nel sud della Svezia un cittadino di nazionalità irachena che era aggravato da un mandato d'arresto europeo in virtù di un'ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa dal Tribunale di Taranto su proposta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, perché ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Dal racconto della giovane donna, avvenuto in modalità protetta, gli investigatori hanno raccolto indizi utili a ritenere che a partire dal settembre del 2024, quando questa ragazza ha raggiunto la sua famiglia nel capoluogo ionico dal suo paese d'origine, era stata invitata dal padre e poi ovviamente non solo invitata ma anche costretta a contrarre matrimonio con un uomo di etnia curda a lui gradito. L'ha minacciata di morte e nel caso avesse tentato di ribellarsi o di scappare all'estero. L'uomo, un iracheno di 52 anni, avrebbe ricevuto l'appoggio dell'intero nucleo familiare che considerava il comportamento occidentale della ragazza non in linea con i dettami della loro cultura. Il 52enne, davanti all'ennesimo no della figlia, l'avrebbe segregata in un appartamento usando le violenza fisica e provocando le lesioni con prognosi di 15 giorni. Secondo quanto ricostruito, la ragazza sarebbe stata costretta dal padre ad un regime di oppressione tale da farle rinunciare anche ad un impiego e farla sprofondare in uno stato di frustrazione e paura per la sua incolumità fisica. Fortunatamente questa ragazza si è rivolta alla squadra mobile e ha accettato l'inserimento in una struttura protetta dove è tuttora collocata. E questo accade in Italia nel 2026.

0: Bob Sinclair e Chizza insieme per questa I Can't Wait, e finalmente possiamo dare la fine delle code sulla diramazione Roma Sud, code che ci hanno accompagnato per un incidente verso il grande raccordo anulare fino adesso, già dalla primissima serata, quindi buone notizie finalmente. Salutiamo anche Silvio che dice: ma del Venezia non dite niente, perché giustamente abbiamo detto del Pisa e del Verona che retrocedono in Serie B secondo appunto i responsi di questa 35esima giornata. Si è giocato soltanto un anticipo, eppure ci sono stati già due sentenze ci sono state per la retrocessione in Serie B. Il Venezia è in Serie A, e caro Silvia, hai perfettamente ragione. Il Frosinone ha un punto dalla promozione, invece la Reggiana praticamente ha già un piede in Serie C. Questo è quello che ci racconta questa agenzia, che fa un po' il sunto della situazione nella Serie B. Non è ancora un verdetto aritmetico quello che la Reggiana sia destinata alla Serie C, però nella 37esima giornata di Serie B i lagunari festeggiano, hanno pareggiato 2-2 con lo Spezia e hanno brindato al passaggio nella massima serie grazie al KO del Monza per 3-2 contro il Mantova. Quindi con un solo anno nella serie cadetta, la squadra di Struppa che c'entra appunto questo obiettivo di tornare nella massima serie. Anche il Frosinone si avvicina alla massima serie dopo l'1-0 sullo Juve Stabia, e ora manca solo un punto per tornare a sognare in grande. Questi appunto i punti di vista delle squadre di Serie B che a fine campionato cercano di trarre le giuste conclusioni, chi viene promossa e chi anche in Serie B rischia la retrocessione in Serie C.
1: Come sono contento che il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento.

Francesca Michelin, Una donna non può, questo è il nuovo lavoro, anche lei sul palco del primo maggio, proseguono ancora tanti artisti ad alternarsi in piazza San Giovanni. Intanto un'ansa battuta poco fa ci parla di quello che si sono inventati ad Amsterdam, dove c'è una prima città, è la prima città Amsterdam al mondo, che ha bandito i messaggi pubblicitari che promuovono voli, auto a benzina, consumo di carne e in generale tutte le attività legate ai combustibili fossili. Lo ricordano i media internazionali, sottolineando che da oggi entra in vigore questa ordinanza comunale per la città di Amsterdam. Il provvedimento approvato a gennaio, dopo anni di battaglie politiche guidate dai Verdi e dal Partito degli Animalisti, prevede la messa al bando dei cartoni pubblici, dei cartelloni pubblicitari che appunto fanno la reclama di attività che usano il fossile, compresi i contratti delle compagnie elettriche che usano queste fonti, ma anche la carne. Secondo il Consiglio Comunale non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali. Quindi Amsterdam è la prima città a vietare anche la pubblicità di tutto quello che direttamente o indirettamente inquina il nostro piccolo paese e il nostro piccolo pianeta.

questa versione cubana di Clocks. 39 minuti dopo le 23, siete su Raiso Radio, Davide Santilocchi ad accompagnarvi, con me c'è Fabio Cardinali alla parte tecnica. Un'ansa battuta poco fa ci parla del Pentagono che prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS citando alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran, e questa è una notizia, credo non sia neanche così negativa. Invece c'è stato Geolier, che poco fa era sul palco del primo maggio e ha detto cose significative. Si parla di lavoro perché è la festa del lavoro e dei lavoratori, ma questa volta ha aggiunto qualcosa. Da questo palco, ha detto Geolier, vengono lanciati tanti messaggi. Sono onorato di stare qui e voglio dire qualcosa anche io. Voglio ricordare dei nomi. E così Geolier, durante la sua esibizione sul palco del concerto del primo maggio in piazza San Giovanni a Roma, ha letto i nomi di ragazzi giovanissimi uccisi a Napoli da un colpo di pistola. Alcuni di loro erano artisti, musicisti come Jojo, Giovan Battista Cutolo dell'orchestra Scarlatti. Potevano stare a suonare qua. Ci tengo a dire che nessuno di questi ragazzi, ha continuato Geolier, aveva a che fare con la camorra. Geolier ha poi sottolineato: la mia è una generazione in pericolo ogni giorno. Non vi chiedo un minuto di silenzio, ma un applauso per queste vite spezzate.

0: Ricky Martin e la sua Cup of Life vince la Coppa della Vita. La nostra compagna di viaggio della notte, quella che tra poco vi racconterà le poche, pochissime notizie, zero in questo momento. Maria Cristina Manca,
1: io vinco la Coppa della Vita.
0: E tu la vinci perché praticamente...
1: Io spero di vincere qualcos'altro tra... no, domenica sera forse.
0: Ah, non so. Sì. Ah sì, no, tu ti
1: hai capito
0: a quella cosa che gira su un campo verde con 11 persone che da una parte cercano di spingerla in un posto e le altre 11 che cercano di spingerla nel posto opposto. Allora,
1: ti sei dilungato per spiegare
0: il pallone. Allora, statale 16 Adriatica non più interessata da rallentamenti all'altezza della variante di San Severo, il traffico torna regolare in direzione sud. Rimane segnalato questo incidente sulla tangenziale nord di Milano, al momento al chilometro 6400 non segnaliamo code o rallentamenti, però l'invito alla cautela tra la statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo Nord verso la 44 Milano Meda. È una chiusura, una sola chiusura quella che abbiamo per voi. È stato chiuso lo svincolo di Genova Aeroporto sulla A10, chiuso in uscita provenendo da Genova, riaprirà questa mattina alle 5. Allora, hai visto le Ferrari, hai visto...
1: L'ho visto Sinner.
0: Hai visto Sinner, com'è andata?
1: Ha vinto.
0: Lo so.
1: È andato in finale.
0: Parlato. Sta battendo
1: immagino
0: tutti i record ormai, no?
1: Incredibile.
0: A proposito di Coppa della Vita...
1: Lo aspettiamo a Roma adesso.
0: Sì, sì. Terra rossa, siamo qui.
1: Terra rossa a Madrid, terra rossa a Roma, insomma. Poi Roland Garros, altra terra rossa.
0: E poi
1: per approdare poi a Londra.
0: Sull'erbetta del famoso torneo di Londra. Allora, sono
1: insomma,
0: poche.
1: Non mi lasci niente, stanotte
0: praticamente
1: c'è poco.
0: Non ti lascio nulla, soltanto il conforto di diversi messaggi che arrivano di sera, ma anche e soprattutto sì, di notte, al 348 103 1010, quelli che ti raccontano dove vanno,
1: esatto,
0: quelli che ti raccontano cosa trasportano, quelli che ti raccontano.
1: E io racconterò cosa che farò sicuramente fino alle 5.30 di questa mattina, di questo 2 maggio.
0: Allora, siamo con la musica, lasciamo i nostri ascoltatori al ritmo del prossimo pezzo. Io
1: salutiamo,
0: ringrazio
1: Fabio.
0: Ringrazio Fabio che ha Cardinali, che ha curato fin qui la parte tecnica, con la pazienza
1: saluto,
0: che
1: io saluto Francesco Pantaleo che invece sarà con me.
0: Sarà il prossimo
1: esatto

0: Tecnico in viaggio. Da Davide Santirocchi, l'augurio di un buon viaggio.
1: La notte in viaggio. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Alias Starter Pack, questo è J-Ax che abbiamo appena ascoltato. Inizia adesso la notte sicura di Raizo Radio insieme a Maria Cristina Manca e a Frank Pantaleo. Alla parte tecnica abbiamo salutato l'accoppiata Fabio Cardinali insieme al nostro Davide Santirocchi. Li abbiamo salutati e vi hanno tenuto compagnia fino a qualche istante fa. Adesso noi partiamo con le poche notizie di cui vi parlava Davide. Davvero al momento, insomma, la circolazione è regolare, qualche invito alla prudenza sicuramente lo possiamo dare anche per questo mezz'ora fermo in A14 San Severo Foggia verso Bari, attenzione al 549. Abbiamo altro mezzo fermo in A4 in uscita a Brescia Ovest provenendo da Milano. Poi ricordiamo che c'è in A10 l'uscita chiusa di Genova Aeroporto provenendo da Genova, con riapertura alle 5 di oggi 2 maggio. C'è un mezzo pesante anche fermo da segnalare, quello in A16 Benevento Grotta Minarda verso Canosa. Poi ancora segnalazioni di vento forte, delle raffiche di vento ancora segnalate sulla 12 nel tratto toscano Pisa Centro, statale 1 Aurelia. Ancora vento forte anche sulla A16 Napoli Canosa, Cerignola Ovest, Bivi A16 A14. E poi, e queste sono le più recenti, vedo che ce ne sono altre ma un pochino più datate, ma in ogni caso probabilmente se le segnalazioni sono attive ancora ci sarà del vento. Ma in viabilità ordinaria abbiamo una novità, perché era avvenuto un incidente, siamo in Sardegna sulla statale 387 del Gerrei, e per questo incidente adesso è stata disposta la chiusura, tratto chiuso per incidente, un chilometro

E ci siamo, poche le notizie attive in questa notte che appunto è partita con una circolazione che resta regolare sulla nostra rete viaria. Poche le difficoltà, qualche invito alla prudenza. Intanto attenzione dei pedoni ora segnalati in A4 alla Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Cormano direzione Torino. Questi pedoni si muovono tra il chilometro 136 e il chilometro 133. Attenzione ancora a questo mezzo che viene segnalato fermo sulla A16, si tratta di un mezzo pesante tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa, è fermo al chilometro 72. Ricordiamo che c'è vento ancora in alcuni tratti autostradali, in particolar modo vedo in A12 la notizia più recente, Pisa Centro allacciamento con la statale Aurelia, dove peraltro proprio lì in Toscana sono giorni insomma che se ne parla di questo vasto incendio sul Monte Faeta, insomma due giorni che tiene in scacco le zone tra la provincia di Lucca e Pisa, il paese più a rischio quello di Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme, dove nel cuore della scorsa notte, a causa dell'aumento di queste raffiche di vento che hanno spinto le fiamme ancora più forte, era stato emesso appunto un ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla provinciale 30, nota come la Lungomonte. Ma la situazione sta migliorando, è migliorata, il rogo è sotto controllo, le fiamme appunto sono sotto controllo e quindi c'è anche un via libera per il rientro a casa di gran parte della popolazione che era stata evacuata per precauzione. Insomma, queste sono buone notizie che ci arrivano dalla Toscana e dal appunto situazione dell'incendio sotto controllo che adesso riguarda appunto il Monte Faeta, lì proprio nella Lucchesia. Allora, mezzanotte e 48 minuti, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione, ascolteremo il giornale radio all'una e ci ritroveremo poi subito dopo parlando di tante altre cose, non solo di infomobilità, ma tante altre cose, le agenzie sono sempre aperte.

Casa Nostra, mezzanotte e 55 minuti. Attenzione, perché in A14 ora c'è la segnalazione di un mezzo pesante in marcia. Siamo al chilometro 9 tra il raccordo A1 Bologna Casalecchio e la 13 verso Ancona. E poi arrivano ancora segnalazioni di raffiche di vento, questa volta riguardano l'autostrada adriatica. Loreto, Val Vibrata, Lanciano, Poggio Imperiale. Moderate naturalmente la velocità in questi tratti dell'autostrada adriatica. Tra poco il giornale radio.

0: Una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato con la musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo alla concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa. È stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico fra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la Premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Scatassuna. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump: l'Europa non sta rispettando gli accordi. Da lunedì dazi al 25% su auto e camion, parole che Bruxelles definisce inaccettabili e che riaccendono la battaglia commerciale con l'Unione Europea, che risponde: tuteleremo i nostri interessi. Dal Pentagono poi l'ordine di ritirare 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi. La cronaca: concessi gli arresti domiciliari a Eitan Bondi, autore degli spari del 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI. Davanti al giudice si pente: gesto deplorevole, mi vergogno. L'accusa è stata derubricata da attentato omicidio, attentate, lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garlasco, una ipotesi irreale, così gli avvocati della famiglia Poggi, in merito alla nuova ricostruzione del delitto di Chiara, che ha portato la procura di Pavia a ritenere Andrea Sempio l'unico colpevole dell'omicidio della ragazza. Sport: primi verdetti nel calcio. In Serie A il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicino la salvezza, ma condanna i toscani alla B insieme al Verona. Dalla serie cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi Udinese e Torino, Como Napoli e Atalanta Genoa. Tennis: Sinner supera il francese Fiss e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev per la conquista del trofeo. E poi chiudiamo con la Formula 1, Gran Premio di Miami. Oggi la gara sprint, in pole la McLaren di Norris, affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, le Ferrari quarto, Leclerc settimo, Hamilton. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Please Forgive Me, la voce quella di Bryan Adams. L'1 e 9 minuti, ben ritrovati. Questa è la notte sicura di Rai Iso Radio, insieme a Maria, a Cristina Manca e a Francesco Pantaleo, la messa in onda. 348 103 1010, voglio salutare Carla che ci ha inviato una splendida immagine del mare di Tortoreto Lido. Ciao Carla, buonanotte. Daniele che ci augura una buona notte e un buon lavoro in qualità di ascoltatore stanziale con la vostra trasmissione e le vostre scelte musicali. Sarete la colonna del mio sonno a Cremona, splendida serata con una temperatura di 13 gradi. E allora, grazie a questi nostri amici in ascolto, intanto sono stati intercettati quei pedoni che si muovevano in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Possiamo archiviare questa notizia: è stato rimosso quel camion fermo in A16 Benevento Grotta Minarda verso Canosa. Abbiamo notizie di vento forte che interessano diversi tratti autostradali. Ricordiamo che in effetti, oltre al vento forte in A12 Pisa Centro Innesto Aurelia, parliamo di un tratto di circa 40 km. Abbiamo poi due segnalazioni che sono giunte, diciamo, poco prima della mezzanotte, dell'una. Abbiamo il vento forte che interessa due tratti della A14, il tratto tra Loreto e Val Vibrata, un lungo tratto interessato da raffiche di vento forte, e quindi prudenza e attenzione, moderate la velocità. Anche nell'altro tratto, Lanciano Poggio Imperiale, anche qui è un tratto di quasi 100 km, quindi insomma siate prudenti. Ecco, questa è l'unica cosa che possiamo consigliarvi per voi che siete in pochi, che vi state spostando in questa notte. A 10 ricordiamo l'uscita di Genova Aeroporto chiusa provenendo dal capoluogo ligure, con riapertura alle 5 di questa mattina. Mentre in viabilità ordinaria diamo un invito alla prudenza per un veicolo in fiamme sulla statale 106 ionica. Attenzione, siamo all'altezza di Villa Piana Lido per chi viaggia in direzione di Taranto. Altra situazione che non cambia è quella della 387 del Gerrei in Sardegna, questo tratto chiuso nei pressi di Cagliari, tratto chiuso per incidente. Siamo all'altezza di Serdiana, chilometro 20 e 100, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni con deviazioni segnalate sul posto. Concludo con la statale 598 di Fondo Valle d'Agri, anche qui parliamo di un incidente segnalato 3 km prima di Montalbano Ionico, e interessa ambedue le direzioni. Siamo al chilometro 100 della statale 598 di Fondo Valle d'Agri.

Che bello questo pezzo di Phil Collins, One More Night. One More Night effettivamente mi riguarda, perché saremo insieme questa notte, saremo insieme domani notte, saremo insieme anche lunedì notte, quindi non vi libererete mai di me in questi tre giorni, che insomma saremo insieme fino praticamente al 4 maggio. 348 103 1010, torna a scriverci nuovamente il nostro amico Daniele. Buonanotte, buon sabato, ottima scelta Bryan Adams, ha gradito il nostro amico, poi anche il brano a seguire, insomma, torna a dormire, dice, ma lui torna a dormire e poi continua a scriverci, lui è così. Poi c'è un vocale che ci arriva da un nostro altro amico, Mircea. E lui sta lavorando questa notte, diciamo, si trova, da quello che ho capito, in A13, la Bologna-Padova. Ci saluta tutti i colleghi, i suoi colleghi autotrasportatori, siete in pochi questa notte, che magari come lui stanno lavorando. E niente, poi saluta tutti noi, tutto lo staff di ISO Radio, e quindi buon viaggio, buon lavoro anche a tutti i nostri amici che questa notte saranno appunto in viaggio per lavoro. Allora, intanto non accade nulla in strada, abbiamo una situazione regolare, ancora qualche invito alla prudenza, ricordiamo il vento forte in A14, Loreto, Val di Brata, Lanciano, Poggio Imperiale, raffiche di vento anche sulla 12 tra Pisa Centro e la statale Aurelia, e ancora anche sulla 25 Torano Pescara all'altezza di Prato La Peligna Sulmona, vento forte. Abbiamo poi questo mezzo in difficoltà segnalato in A14 tra San Severo e Foggia verso Bari al chilometro 549. Si aggiunge a questo anche un mezzo ora segnalato in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. Attenzione, siamo al chilometro 433 e 600. Arriva la novità, quella di Bungaro.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Paul McCartney con questa Live and Let Die, 1:38 minuti della notte sicura di Raiso Radio, insieme a Maria Cristina Manca e a Francesco Pantaleo, la messa in onda, e poi naturalmente sempre voi presenti al 348 103 1010. Dunque, torniamo in strada perché abbiamo una novità. Si è verificato un incidente. L'incidente è sull'autostrada 6 Torino Savona. Siamo al chilometro 79 tra Agnella Tanaro e Ceva. Si è verificato in direzione di Savona. Al momento non abbiamo ripercussioni sulla viabilità, si tratta di un incidente autonomo. Dunque, torniamo anche a dar conto di questa situazione che interessa i tratti di autostrade per l'Italia. Ricordiamo l'uscita chiusa in A10, l'uscita di Genova Aeroporto provenendo da Genova, con riapertura alle 5 di oggi, appunto 2 maggio. Ancora un invito alla prudenza, c'è ancora la segnalazione di questo mezzo fermo in Autosole Orvieto Fabbro verso Firenze. A questo si aggiunge anche un altro invito alla prudenza per un'altra vettura ferma tra San Vittore e Cassino, siamo nel tratto più a sud dell'Autosole in direzione Roma. Il mezzo è fermo al chilometro 671 e 800.

Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Isoradio. Reason calling ain't 9 years old.